0: ljetne vrućine su lakše uz 95.7.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.